Re. Mille tre. Mille tre. Fanno queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e bambone, donne,

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel Virgilio donnesco color, quel Virgilio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar, non ti avrai.

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

Questo padrone mio già vince quando si può sente bella sonnecchiandomi di

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron: sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.